discoteca con lo sguardo da serpente. Non mi sono avvicinato, lei già no.

5 litri sescolata. Sembrava che le è andata, ma baciato, l'ho baciata.